Albuśle stagiali, elke sono famore, i suoi pesti macca, anzulli o cori, fili tutti tuoro, non pozzinto un chedves, non voglia ni magisem, a fili gnemischelles. Volo chi hai?